ke lebogile mmirwa mothile tshobela ge re le kola mebaraka mesong ye ranta ya Africa borwa ge bapetswa le dollara ya United States re ke tshwa di ranta tse le sometsela le di sente tse masomepedi di ge bapetswa le ponto ka di ranta tse masomepedi di le di sente tse masometsela sa swai ge bapetswa le euro ka di ranta tse le somesa swai le di sente tse masometlano tlhano euro e re ke tshwa fa ka dollara ya di le di sente tse le somenne mola dollara e le go di yene tse le kgolo masometsela di le di sente tse masomesa swai sa swai ere ya go dira fa gauta e rekisha fa ka di dollara tse di ketetse nne le kgolo masometharopedi platinum ka di dollara tse sekete magolotshelam masomepedi tlhano onse o lisa tlotlwa go ya brand ka di dollara tse masomepedi masomashupa pedi le di sente tse masometlhano tshela barrel ke tsone tse mebaraka tse o thobela.

DJ Mphoza are move ake we kwang go tobela FM ditlalemiso e re fitlisha go iri ya seswai e re go re tshela fase di fetogile ka sebopego se fele mashilo modluli

0: kena Elsa Black yenare nake amrata tajuma kanta luwa kan nake amrata le nabar kelo kodu muto kelo kodu luzi je pelo yaka hey bar motu zi je pelo ya mongwe ke mo rato le tlhago magagesho marelo wa gona ke mabosi ile ruri hey motho motho zi je pelo yaka ba le tlhabiro tla buisa rena motho zi je pelo wena o tla shala o phela ka eng mondambi o shala o phela ka eng mondambi bo hore motho ke le kodu zi je pelo ya gago tle batho ba modimo e ya wa ke marelo wa bo tsa le rato ke tshe batho ba tsabile re a le boga magagesho ba le satsibe misong ya le khone tla re le boje le rato le bose o feta ba ba shebetse se re ke kwata ra fela ngo tsho go yona iri yela iri ya senyana go sele re melang go tlhomela kabele le gona le ka dina ke nama shoots wa ga mnyamane cha chikla ga go le botse le cha chilela bobedi e re mphe fa mongwaneng e re mphe fa ke gona go laela go go ba ke gona o dore marega ke marega modimo tsebang tsebang gore ke re go di tshe pedi tshe ke se tlhasaka sa gore ke re o tonye mo le fasing le la kale
1: aga di tlhatse ya tshutellana
0: ntabira mona
1: di tlhatse ya tshutellana di tlhatse di diska di ka sere kha ja re khabo gore gore ngwa ga o ka sefela
0: ke nne di tlhabira
1: go me pele di lo tsha modimo ra di kushisha kana kwa dipula go ba dipula kana kwa go tonya go
0: atonya
1: kana kwa go fisha go fisha
0: aha o kushisha makashirile le rena se kemela shutela ga tete le go bolana nola se di bengal thomela ga bela kha iri ya senyane le tlo fitla ka iri ela ya le some pedi ma ke mishoje magolo magagesho ke yana le a gore le dire le se tshaba se se shedi se di mushegilego e bile gape gape le psina ka le tshaji wa bona ge le re se o tshwere se tla matlama sa tshitelle go mola tlhaologanyo mola tseba gore di awara tshe tharonyana fela ke re tepisha re tlo le watsa tsona
1: age re le tabisha ba tsheletse go tlhomola ka bale le gona nne tshe re le bogare le boga tsheletse le na le le ke le lengwe le tsa tsike le tsetsi la shupa go di ya bo shupa go akwa ke tepedi masume pedi tsela 0707 2026
0: ah ye enge bare e fa chalete tsa ba le ka re wena o phela o di bona
1: ke skelela
0: ke bona nge wena o di phela o tshwere
1: 7
0: dina la batho ba mo China motho jo le pani
1: tsaba le go re betse 7
0: batho ba mo China
1: eh eh
0: skela ma se siwe ke di mang di shaka ba re wish you a spot ka re ke yone
1: ah ya putsi tsa tshuba ka leleme
0: tshuba ka leleme ke yana eh Are e ja spaji ba
1: re le tabisha nana mpitse maiselo ga ma champitse karata sa sa re sepelala no tshetsi wa rena ke parapare ke mogadi wa matlabo ya ne mo riya tsa o ke yana motlokomedi wa sediba se re no rialo re metse ya mogako xia ta re xiela neng se sengwe nyana le ta itopela go tloga ba le futla ka ire le somepedi arbe mmogo
0: rebe mmogo ka nnete maga shibile re ka se tshaba go lobotsa re a tsikoile gore dipapajo di agalagala mararata gore no le tlhalosetsa gore eh ke nako yela ya di YouTube by you jwale o dile nto shiwe bare ke auto assessment ga lentse le gona magagesho re nnete fatse gore dilo tsa rena re di tsamaisha ga botse wa bona ge o sne go ne le motho mongwe mo teo le gore nna le tlhabirwa ga botse ba lapala se dibeng re nya go mushitela ke tate motshelo lela motshelo o botlhoko o phala le go kolota shop ya lebenkele la dijo ba la diaparo
1: ebile re le sky kidi batla a re direng dilo tsa nnete gore dilo tsa rena di kgone go sepela botse
0: ebile ba ka setswe ba o botsišitse ba rena o ko kae ba o botsiša ba ba o letsetsa mogala mara o tla di bona ka o fetse o tlo re bona ka go fetsa dilo tsa gagwe di tlo gagana tsa re di gagana gore le batho ba e leng gore ba ka re a dikotlo tsa re ba o tlelwang tlhabirwa gore mengwaga ya go tloga kua morago kwa legale ena a se a tla tlotlisa ditaba tsa gore eng ke be ke patela motshelo ke lefela motshelo dilo tsa ka se di tsamaile botse go ba se di tsamaye ga botse jwale a re kgaane le mabaka a majwale re tshabele ebile gape re bone maloba go lengwa la business tech tlhabirwa ba tlhalosa gore batho ba e leng gore ba tsamaile ba mo Aforika Borwa ba ya mafaseng a moshe ke nora gore ka gore ba bolela sesimane ba ka no senkwe ke gopela re le ba leje di tshe mosegare go ba bosego le ba tlhalosetse gore ke nako ya motshelo ebile ba tlhalositse ka lena ba leileng moshama wa tle gore nako nngwe re a sepela dilo tsa re lokela ra ya moshama wa tle ra itebatsa gore mo lenaneong la SARS a ona mo etswa ka nako e tee ke nako ya gore le boele ba boye ba tlhole gore na dilo di sepela ga botsena le ge ba šoma moshama wa tle le ge ba tlogile mo Aforika Borwa ba dula nako moshama

0: ditaba tsa SABC yo ikemego e sajile tlhakore go thobele FM ka Stembiso Maibela
1: Machilwane mologadi.